Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

listening to Wise Radio, music for the future.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?
1: Remember we sat in the cold, no money in Montreal.

0: E tu sei wise?
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Bentornati con noi, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi parleremo di tweet. All'anagrafe Charlene Keys è una delle voci più raffinate dell'R&B e neo soul.

amica e mentore a convincerla a non mollare, portandolo in studio e aiutandolo a firmare il suo primo contratto da solista. Molti pensano che Oops parli di una relazione romantica, ma in realtà è un inno all'autoesplorazione e alla scoperta del proprio corpo. Il testo, scritto da Tweet e Missy Elliott, gioca sull'ambiguità, rendendolo una delle canzoni più intriganti dell'R&B contemporaneo. Questo brano ha segnato l'inizio di una carriera che, nonostante alti e bassi, ha lasciato un'impronta indelebile nella musica soul. Io sono Charlene Williams per Behind e questo è Oops di Tweet. Until next time, bye!

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Non so se avete mai sentito parlare di Bikram Yoga, ma ve lo spiego io. È una pratica che unisce mente e corpo in un ambiente unico, una sala riscaldata a 40 gradi. Questa temperatura aiuta proprio a rilassare i muscoli, aumenta la flessibilità e stimola la circolazione. Le 26 posizioni pratiche durante la sessione migliorano la forza, la mobilità articolare e la postura e rendono il Bikram Yoga un complemento ideale per qualsiasi attività sportiva. Ma i benefici non sono solo fisici, il calore intenso richiede concentrazione, determinazione e controllo mentale. Questo aiuta a ridurre lo stress, migliora la gestione delle emozioni e a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé. Che siate atleti o principianti, il Bikram Yoga vi aiuta a trovare equilibrio, forza interiore e recupero attivo. Provatelo per scoprire una nuova dimensione del benessere. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Vi aspetto alla prossima puntata.
1: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50+. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Tecnologia umana.
1: Ciao, io sono Aura e stai ascoltando Human Tech. Oggi ti voglio parlare del Nahad Yoga, antica pratica indiana. Nahad è un processo di armonia attraverso il quale si possono sperimentare l'Ahad, che è l'infinito. La scienza del Nahad Yoga ha migliaia di anni e lavora con il movimento del linguaggio e dei cambiamenti chimici nel cervello. Viviamo in un mare di energia dove tutto nell'universo vibra. Anche gli oggetti inanimati hanno una vibrazione costante, solo che loro vivono una frequenza inferiore rispetto agli oggetti animati. Alcune vibrazioni sono udibili, cioè suoni che possiamo sentire, e altre vibrazioni, come i pensieri, sono silenziosi, cioè vibrazioni elettromagnetiche. Maggiore è la frequenza, meno densa e più eterea sarà la qualità delle vibrazioni che ascoltiamo o parliamo. Alzare la nostra vibrazione ci avvicina all'esperienza della più alta vibrazione di tutte, la creatività originale dell'universo. Grazie per l'ascolto e ricorda la tecnologia umana, Human Tech, con me, Aura.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: It Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di autostima. L'autostima è il modo in cui percepiamo e valutiamo noi stessi ed è fondamentale per il nostro benessere mentale. Non si tratta di essere perfetti o migliori degli altri, ma di riconoscere il nostro valore intrinseco. L'autostima si costruisce durante l'infanzia attraverso le relazioni con i genitori, gli amici e gli insegnanti. Un ambiente incoraggiante può farci sentire capaci, mentre critiche costanti possono minare la fiducia di noi stessi. Tuttavia, non è mai troppo tardi per lavorarci. Gli studi mostrano che pratiche di autocompassione sono essenziali. Trattarsi con gentilezza nei momenti difficili aiuta a sviluppare una percezione positiva di sé. Anche fissare obiettivi realistici e raggiungibili può aumentare la fiducia in noi stessi. L'importante è imparare a distinguere tra errori e fallimenti personali. Sbagliare, infatti, non significa essere sbagliati. Una buona autostima non è arroganza, ma equilibrio. È la capacità di affrontare la vita con sicurezza, senza sentirsi superiori o inferiori agli altri. Rafforzarla è un processo che richiede tempo, ma i benefici, come avere una maggiore serenità, una maggiore resilienza e delle relazioni più sane, ne valgono la pena. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di un marchio di arredamento. Polyform è un marchio della Brianza che ha fatto la storia del design italiano, fondato negli anni 70 da tre cugini giovanissimi, Giovanni Anzani, Alberto Spinelli e Aldo Spinelli, evoluzione di un'impresa familiare artigiana. I tre cugini sin dall'inizio decidono di ricoprire a rotazione ogni 3-5 anni il ruolo di amministratore delegato, una scelta originale per condividere responsabilità e assicurare punti di vista differenti. La crescita del marchio è stata rapida, con importanti progetti internazionali come quelli per il Mandarin Hotel di Milano, il Lutetia di Parigi e il Café Royal di Londra. Oggi Polyform conta 650 dipendenti, 8 stabilimenti e oltre 100 negozi. I tre fondatori hanno anche vinto il Compasso d'Oro alla carriera, il più prestigioso premio nel settore del design. Tra le chiavi del successo del gruppo ci sono le collaborazioni con le firme del design e dell'architettura mondiale, anche se un vero e proprio direttore creativo non è mai stato inserito nell'organico dell'azienda, che invece ha sempre preferito puntare su uno staff interno dedicato a tradurre le idee e gli schizzi degli architetti in un progetto esecutivo, lasciando così al comparto produttivo la trasformazione di una visione originale in un oggetto sì unico e bello, ma allo stesso tempo dotato di comfort e qualità. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'ananas. L'ananas è la prova vivente che madre natura a volte si lascia prendere la mano. Con quella scorza a squame di drago e la chioma da punk anni 80, sembra un frutto scritturato direttamente per fare da testimonial a un gruppo country rock. Non a caso, quando i conquistadores lo scoprirono nelle Americhe, lo portarono in Europa con lo stesso entusiasmo e confusione di chi trova una hit estiva in inverno. Oltre a essere un frutto più glamour del reparto ortofrutta, l'ananas è anche un concentrato di benefici. Ricco di vitamina C e bromelina, un enzima che facilita la digestione e aiuta a smaltire i pasti pesanti con la grazia di un ninja che scompare nel nulla. L'ananas non è soltanto quel frutto che divide il mondo tra chi lo metterebbe sulla pizza e chi vorrebbe bruciare tutto per questo affronto. È anche un superfood con una storia affascinante. Pensate che era talmente prezioso che i conquistadores stessi lo consideravano un simbolo di lusso. Peccato che oggi lo trovi scontato al supermercato tra le offerte prendi 3 e paga 1, il che un po' gli toglie il fascino aristocratico. Insomma, l'ananas è un frutto che ha tutto: dolcezza, carattere e la capacità di sopravvivere a dibattiti infuocati e ricette che spaziano dai cocktail ai piatti speziati, dimostrando che è tutto fuorché un semplice frutto. È un vero e proprio vino al contrasto, dove il gusto si fa ribelle e diventa poesia, rendendo questo incravattato mondo un po' più punk. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Sono tante le cose che oggi purtroppo ci portano a questa vita dove c'è questa idea che dobbiamo divertirci sempre di più, dobbiamo avere sempre più stimoli e più ne abbiamo di quello che vogliamo, meglio stiamo. E quello che stiamo vedendo purtroppo sulla nostra propria pelle è che non funziona proprio così. Quindi è vero che viviamo in una società che spinge verso questo stato malsano alla fine dei conti, però tocca a ognuno di noi prendere delle decisioni e fare delle scelte che ci portino verso uno stato di salute fisica, mentale, emozionale, relazionale e così via. La prima cosa di cui abbiamo bisogno è consapevolezza. È renderci conto di dove siamo e chiederci dove vogliamo essere. Questo, secondo me, è il primo passo necessario. Nel libro ci sono due aspetti di consapevolezza. Uno è la consapevolezza di dover vedere qual è lo stile di vita che abbiamo e chiederci se va bene o non va bene, e un'altra è la consapevolezza su dove sto andando, che cosa voglio, che cosa mi dà senso alla vita, dove proietto la mia felicità e così via. Per la prima parte, che riguarda il fatto di essere di corsa, come rallentare, come ritornare in questo stato più di calma e così via, la prima cosa che dobbiamo fare è diminuire a tutti gli effetti tutte le distrazioni, intese come le informazioni non necessarie. È un po' come fa uno per smettere di fumare, non fumando prima di tutto, allontanandosi dalle sigarette, eccetera. È difficile dire a uno di smettere di bere l'alcol e allo stesso tempo versargli il bicchiere ad ogni mezz'ora. Non funziona, dobbiamo allontanarci da quello, no? E quindi quello che accade è che noi dobbiamo cominciare a, ok, il telefono si spegne, non si mette né in modalità aereo né in silenzioso, si spegne ogni tanto. E ogni tanto dico, scherzando, che però non è neanche tanto uno scherzo, dire: vediamo un atto di profondo coraggio, esci di casa senza il cellulare. Provi un attimo per quel paio d'ore, no? Dobbiamo cominciare a diminuire l'uso di questo. Poi ci sarà un primo momento in cui noi andiamo in astinenza, sentiamo la mancanza, viene un po' d'ansia perché manca quella cosa lì. Dopo di un po' passa quell'astinenza. Dobbiamo permetterci di annoiarci, non aver paura della noia, permetterci di creare dei momenti in cui stiamo noi con noi stessi. Semmai prendiamo un libro che ci permette di poter avere anche una parte creativa, di poter immaginare, perché quando abbiamo lo schermo davanti non c'è la creatività, è un intrattenimento passivo. Quando abbiamo un libro è un intrattenimento attivo, anche un libro di fantascienza, di un romanzo, qualunque cosa sia, se dobbiamo immaginare. Quindi è un modo anche per elaborare noi stessi, per elaborare le nostre emozioni, le nostre esperienze, perché noi

proiettiamo in quella storia, noi ci immaginiamo nella storia, ci sono tante cose che avvengono molto belle in quel processo, no? Perciò il mio consiglio prima di tutto è: diminuiamo le distrazioni, cerchiamo di leggere di più sulla carta, prendere dei momenti per stare nella natura, andare a camminare, andare a stare nella natura senza dover per forza avere qualcosa da fare. E anche questo, permetterci di annoiarci, permetterci di entrare in questo momento di calma. All'inizio è difficile, c'è un momento in cui uno trascende la noia e da lì nasce la creatività, nasce uno stato più profondo di calma, eccetera. E dobbiamo poterci permettere di farlo. Anche perché se non facciamo questo, la seconda domanda che è: dove sto andando? Dove proietto la mia felicità? Cosa voglio veramente nella mia vita? Diventa sempre più difficile, perché rimaniamo sempre a un livello superficiale e non ci permettiamo di vedere le cose più a fondo. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei Wise?

0: Cristos Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di come le città del futuro stanno diventando più verdi, sostenibili e tecnologiche. Le metropoli si stanno evolvendo per diventare spazi più vivibili, dove la natura e l'innovazione si incontrano. Un esempio affascinante? Le città galleggianti. Progetti come Oceanic City stanno cercando di creare comunità sostenibili che galleggiano sugli oceani, per contrastare l'innalzamento dei mari e migliorare la qualità della vita. Queste città sono progettate per essere autosufficienti, con energia rinnovabile, coltivazioni verticali e gestione intelligente delle risorse. Ma non è solo mare. Molte città stanno integrando soluzioni verdi nei loro quartieri. A Singapore, ad esempio, il progetto Gardens by the Bay ha trasformato il paesaggio urbano in un'oasi di natura, con giardini futuristici che riducono l'inquinamento e producono ossigeno. A Copenaghen, il piano di città intelligente include il recupero delle acque piovane e la produzione di energia grazie ai pannelli solari. Le città del futuro sono una fusione di innovazione e natura e sono il nostro passo verso un mondo più sostenibile. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché il futuro è verde e non è più un sogno, ma la realtà.
2: E tu sei wise?
3: Games, changes and fears. When will they go from here? When will

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalimbitra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie, dall'altra una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da Hyères nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Port-Huron, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre-Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pinetta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella, Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola, tra falesi e scogliera, conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla baia Scrivena Luca e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di irreale. Playa de Nuestra Señora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel. L'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores, è l'isola più a ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: State ascoltando Wise Radio.
3: What we're living in.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Oggi parliamo di una proposta destinata a far discutere, una possibile tassa europea sul cibo ultraprocessato. L'idea è semplice ma controversa: far pagare di più gli alimenti meno salutari per finanziare la sanità pubblica e ridurre malattie legate all'alimentazione. Ma cosa sono davvero questi cibi? E perché Bruxelles sta pensando a una misura così drastica? Quando parliamo di alimenti ultraprocessati, non pensiamo a qualcosa di raro o di nicchia. Sono prodotti che troviamo ogni giorno sugli scaffali: patatine e snack confezionati, merendine e dolci industriali, piatti pronti, bevande zuccherate o energetiche, hamburger industriali, gelati, creme spalmabili. Sono alimenti trasformati in modo intenso dall'industria, ricchi di zuccheri aggiunti, grassi saturi, sale e additivi chimici come aromi, coloranti ed emulsionanti. Il problema? Spesso hanno pochi nutrienti utili, come fibre e vitamine, ma sono molto appetibili e facili da consumare. Negli ultimi anni gli studi scientifici sono stati chiari: un consumo elevato di cibi ultraprocessati è associato a un aumento di obesità, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, alcuni tipi di tumore e declino cognitivo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il consumo eccessivo di questi alimenti sarebbe collegato a circa 7.000 decessi al giorno nel mondo. In molti paesi europei, questi prodotti arrivano a rappresentare oltre il 40% delle calorie quotidiane. Nel Regno Unito e negli Stati Uniti si supera addirittura il 50%. La proposta europea: una tassa sugli ultraprocessati. La Commissione europea sta valutando una misura fiscale con un doppio obiettivo: spingere i consumatori verso scelte più sane e finanziare il sistema sanitario pubblico, sempre più sotto pressione. Il modello è simile a quello già usato per il tabacco. Chi consuma prodotti considerati più rischiosi contribuirebbe economicamente ai costi sanitari futuri. Le entrate, almeno nelle intenzioni, sarebbero destinate direttamente alla sanità. Si sta anche studiando un sistema per classificare gli alimenti in base al grado di lavorazione industriale, così da tassare di più quelli più elaborati. Quindi la domanda di fondo è: dobbiamo usare il prezzo per influenzare le scelte alimentari? Secondo i sostenitori, sì. Rendere più costosi i prodotti meno sani potrebbe favorire una dieta più equilibrata. Secondo i critici, invece, servirebbero soprattutto educazione alimentare e accesso più facile a cibo fresco e di qualità. La tassa sul cibo ultraprocessato per ora è solo una proposta, ma racconta bene una realtà. Le politiche alimentari stanno diventando centrali nella lotta per la salute pubblica, perché ciò che mettiamo nel piatto non riguarda solo noi, ma anche il futuro dei sistemi sanitari e della società intera.
2: E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, qui siamo a Wonder & Wonder e oggi andiamo alla scoperta di uno dei segreti meglio custoditi d'Europa, la Slovenia, un piccolo paese che nonostante le sue dimensioni racchiude una varietà di paesaggi mozzafiato, tradizioni affascinanti e una cultura radicata. A livello paesaggistico, quello che sicuramente vi consiglio se state visitando la Slovenia è di camminare tra le colline verdi delle Alpi Giulie e di esplorare il lago di Bled, con la sua isola pittoresca e il castello Bled, situato su una scogliera a circa 130 metri sopra il lago. Oppure un'altra tappa imperdibile è sicuramente Ljubljana, la capitale, una città affascinante e ricca di storia, dove il fiume Ljubljanica scorre placido tra case pittoresche e ponti storici. Una città suggestiva che mescola influenze medievali, barocche e moderne, con un castello che dall'alto sovrasta la città e offre una vista panoramica straordinaria. Ma non è solo la natura e la città a rendere speciale la Slovenia. Le grotte di Postumia, tra le più famose al mondo, sono un'esperienza irripetibile, un viaggio sotterraneo di oltre 24 km, attraverso formazioni calciche di varie forme e dimensioni. La Slovenia è una destinazione ancora sottovalutata, o perlomeno non molto conosciuta, ma che vale assolutamente la pena scoprire. Il luogo ideale per chi cerca un viaggio fuori dalle rotte turistiche più affollate. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder & Wonder.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di autoefficacia. Perché alcune persone affrontano le sfide con sicurezza mentre altre si arrendono prima ancora di provarci? La risposta sta nell'autoefficacia, un concetto sviluppato dallo psicologo Albert Bandura. L'autoefficacia è la fiducia nelle proprie capacità di raggiungere un obiettivo. Non è semplice ottimismo, ma la convinzione che il proprio impegno porti a un risultato concreto. Chi ha un'alta autoefficacia tende a preservare, a gestire meglio lo stress e ad affrontare le difficoltà con resilienza. Al contrario, chi ne ha poca tende a evitare le sfide e ad arrendersi facilmente. Ma da cosa dipende? Principalmente da quattro fattori. Il primo sono le esperienze passate. I successi rafforzano la fiducia, mentre i fallimenti non gestiti possono minarla. Il secondo sono le osservazioni degli altri. Vedere qualcuno simile a noi riuscire in un'impresa ci motiva a crederci. Terzo, la persuasione sociale. Incoraggiamenti e feedback positivi aumentano la nostra sicurezza. E per ultimo, lo stato emotivo. Stress e ansia possono ridurre l'autoefficacia, mentre un atteggiamento positivo la rafforza. La buona notizia? L'autoefficacia si può allenare, affrontando piccole sfide quotidiane e imparando a interpretare gli insuccessi come opportunità di crescita. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei Wise.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Sou Stosh e Lifestyle secondo Wise Radio.
2: Benvenuti su Stosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di viaggiare in modo sostenibile, i trend del turismo eco-friendly. Immaginate di esplorare una città non con il caos delle auto, ma con una bicicletta elettrica pedalando tra i vicoli e panorami senza lasciare tracce. Viaggiatori di tutto il mondo stanno abbandonando i mezzi inquinanti per scegliere destinazioni più sostenibili e mezzi più eco-friendly. Il treno, ad esempio, sta vivendo una vera e propria rinascita, permettendo di viaggiare in modo comodo e a basse emissioni di CO2. Ma non è solo una questione di trasporto, anche dove soggiorniamo sta cambiando. Hotel ecologici, strutture che utilizzano energie rinnovabili e materiali naturali sono la nuova tendenza. Sempre più viaggiatori scelgono di dormire in posti che rispettano l'ambiente, con un occhio alla sostenibilità in ogni dettaglio. E che dire del cicloturismo? Pedalare attraverso paesaggi incontaminati è diventato il sogno di chi vuole viaggiare in modo sano e responsabile, senza fretta e senza inquinare. Il futuro del turismo è eco-friendly e noi possiamo fare la differenza con ogni viaggio che scegliamo di fare. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Stosh, perché viaggiare sostenibile è il modo più autentico per scoprire il mondo, senza lasciare tracce se non ricordi indimenticabili.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Oggi voglio parlare agli amanti della natura e delle esperienze uniche. Vi portiamo in un luogo da sogno, il Bosque Venesa. Immaginate di immergervi in una foresta tropicale, attraversata da canali d'acqua e dove potete navigare in barca tra alberi secolari e una biodiversità incredibile. Questo paradiso si trova in Brasile, vicino a Belém, e offre un'esperienza immersiva tra natura incontaminata e tradizioni locali. Ma perché è imperdibile? Perché qui potrete vivere un'immersione nella natura del Sud America nella maniera più selvaggia. Potete esplorare i canali in canoa, osservare scimmie, tucani o bradipi nel loro habitat naturale. Oppure rilassarvi in ristoranti galleggianti assaporando la deliziosa cucina amazzone. E poi c'è il tramonto. Il cielo si tinge d'arancio e rosa riflettendo sull'acqua e regalando un'atmosfera magica e indimenticabile. Quindi se cercate un angolo di paradiso, lontano dal caos, Bosque Venesa è la destinazione che fa per voi. Preparate la valigia e lasciatevi incantare dalla magia della natura brasiliana. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi volevo soffermarmi su un argomento che, visto il periodo, dovrebbe stare a cuore a molti di voi: il rapporto cibo e abbronzatura. Due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo, infatti, che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante, infatti, nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo può aiutare la pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando gli ingredienti ed avviandola un po' per volta, fino ad esaurimento di tutta la frutta pulita. Trasferite poi in un bel bicchiere e gustate con ghiaccio e una fettina di limone per decorazione. Cercate di consumarlo subito per evitare che si ossidi e per giovare appieno dell'azione dei principi attivi contenuti nel succo. Non so voi, ma mi sento meglio solo al pensiero di sorseggiarne uno. Quando lo farete anche voi, pensate alle parole di Martin Rubin, per il quale un cesto di frutta matura è più santo di qualsiasi libro di preghiere. Sono perfettamente d'accordo. Ciao amici miei, vi aspetto presto.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Wise Radio, musica per il futuro.

0: la città del futuro.
1: Parliamo di architettura sostenibile. Oggi parliamo di un sistema semplice ma geniale che sfrutta il calore del sole per raffrescare e ventilare gli ambienti senza consumare energia. Il camino solare o camino termico. Il camino solare è un sistema di ventilazione naturale che sfrutta la radiazione solare per creare un flusso d'aria continuo all'interno degli edifici. Come? Scaldando l'aria in una torre o condotto verticale, che sale per convezione ed esce all'esterno, richiamando aria fresca dagli ambienti sottostanti. Il risultato? Ventilazione naturale e raffrescamento passivo con zero consumo energetico. È una soluzione adattabile sia in nuove costruzioni sia in ristrutturazioni. L'abbiamo vista a Harvard con il progetto House Zero e anche a Milano, nelle Torri Garibaldi, per migliorare il comfort estivo con metodi green. Il funzionamento è tanto semplice quanto efficace. Un camino solare è composto da una superficie che assorbe il calore solare, un pozzo verticale dove si genera la corrente ascensionale e dei condotti d'aria che collegano l'interno all'esterno. Quando il sole scalda l'aria all'interno del camino, questa diventa più leggera e sale, aspirando aria fresca dai locali interni o dal basso dell'edificio. In questo modo, l'aria calda viene espulsa e l'ambiente si mantiene più fresco e salubre, senza l'uso di ventilatori o climatizzatori. Per funzionare bene, il camino solare deve essere ben esposto al sole, preferibilmente sul tetto e rivolto verso sud o sud-ovest. I materiali devono assorbire e trattenere il calore, e la dimensione del camino è importante. Più è alto e largo, più flusso d'aria riesce a generare. Progettato correttamente, il camino può assicurare una ventilazione costante, anche nelle ore più calde, aiutando a evitare l'accensione dei condizionatori e riducendo le emissioni e i consumi energetici. Il camino solare ha numerosi vantaggi. Migliora la qualità dell'aria, riduce l'uso di sistemi meccanici e porta risparmi energetici dal 13 al 20% sul carico di raffreddamento, secondo studi condotti negli Stati Uniti. È una tecnologia a impatto zero, silenziosa, priva di manutenzione complessa e perfettamente integrabile anche in progetti di riqualificazione energetica. In un'epoca in cui raffrescare senza inquinare è una sfida sempre più urgente, il camino solare rappresenta una delle risposte più intelligenti. Grazie per essere stati con noi. Continuate a seguirci per scoprire altre soluzioni sostenibili per costruire un futuro più fresco, pulito e consapevole. Alla prossima!

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del fenomeno dei déjà vu. Vi è mai capitato di trovarvi in una situazione e avere la forte impressione di averla già vissuta? Questo è il déjà vu, un'esperienza misteriosa che la scienza cerca ancora di spiegare. Una delle teorie più accreditate suggerisce che il déjà vu sia legato a un errore della memoria. Il cervello processa un'informazione due volte in rapida successione, facendoci percepire una scena come familiare anche se non lo è. Un'altra ipotesi è che sia dovuto a un cortocircuito tra memoria breve e lungo termine, che fa sembrare un evento nuovo come un ricordo. Gli studi mostrano che il déjà vu è più comune nei giovani, nelle persone che viaggiano molto e in chi ha una mente aperta e creativa. Alcuni neuroscienziati ipotizzano che possano avere una funzione di controllo della realtà nel cervello, un modo per verificare l'accuratezza dei nostri ricordi. Anche se è un fenomeno affascinante, il déjà vu può diventare un sintomo preoccupante se si manifesta troppo spesso, in particolare nei disturbi neurologici come l'epilessia. Ma nella maggior parte dei casi rimane semplicemente un misterioso errore del nostro cervello, che ci regala un piccolo brivido di déjà vu. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parliamo di fast fashion, capi di bassa qualità pensati per durare poco, e la moda usa e getta che arriva nei negozi e lascia velocemente gli scaffali per dare spazio rapidamente alla collezione successiva. Attraverso il marketing, i brand ci hanno convinto che se costa poco posso prenderlo anche se durerà solo pochi lavaggi. Tessuti per lo più di materiali sintetici come il poliestere, una plastica ricavata dal petrolio. Ma quando si lava un capo in poliestere si generano numerose microplastiche che finiscono nel sistema idrico e ritornano a noi in quello che mangiamo. I numeri sono impressionanti. 2,5 milioni di scarpe prodotte ogni ora. 190.000 capi ogni minuto. 12 tonnellate di plastica ogni secondo. Un recente studio ha dimostrato che gli americani acquistano una quantità di abiti 5 volte superiore a quella acquistata negli anni 90. Senza dimenticare che l'industria tessile è la seconda più inquinante al mondo in termini di produzione. Ma non è tutto. Come si conclude questo ciclo di consumismo? Cosa succede a un prodotto dopo che è stato buttato? Molti abiti donati finiscono per essere esportati in luoghi come il Ghana, dove ogni settimana arrivano 15 milioni di pezzi per una popolazione complessiva di 33 milioni di persone. Impossibile gestire un tale volume. La metà dei capi finisce in discariche abusive sulle spiagge. E allora sono in tante a chiedere un ripensamento del mondo della moda e a desiderare che le aziende siano responsabili dell'intero ciclo di vita dei loro prodotti. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise

0: Tell Me Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Cartone o plastica? Il Tetra Pak è un po' entrambe le cose. Ed è proprio per questo che riciclarlo bene è fondamentale. Il Tetra Pak è un imballaggio diffusissimo, pensate al latte, e succhi di frutta, le passate, ed è fatto da tre materiali: carta, 75%, plastica, 20%, e una piccola parte di alluminio, circa il 5%. Tutti uniti per proteggere il contenuto e allungarne la conservazione. Ma proprio questa composizione multistrato rende il suo smaltimento una piccola sfida, che possiamo vincere con la giusta informazione. Riciclare il Tetra Pak è importante perché consente di recuperare materiali preziosi. La carta può diventare nuovi cartoni o imballaggi, mentre plastiche e alluminio possono essere riutilizzati per produrre oggetti o per processi industriali. Ma dove si butta il Tetra Pak dipende dal comune. Nella maggior parte d'Italia si getta nella carta, in altri nella plastica o nel multimateriale leggero. Il consiglio è sempre lo stesso. Controlla le regole del tuo comune o del tuo gestore ambientale e in ogni caso sciacqua il contenitore, separa il tappo e conferiscilo correttamente. E poi, cosa succede al Tetra Pak una volta raccolto? Il viaggio continua negli impianti specializzati, dove il Tetra Pak viene trattato con una tecnica chiamata idropulpazione. Viene immerso in grandi vasche con acqua, le fibre di carta si separano, si trasformano in pasta di cellulosa e diventano nuova carta, tovaglioli, cartoncini. Il resto, plastica, alluminio, viene separato e riciclato. La plastica può diventare panchine, arredi urbani. L'alluminio torna in circolazione come materiale metallico. È un processo sofisticato, ma molto efficace. Si riesce a recuperare fino all'80% del materiale originale, riducendo sprechi, emissioni e consumo di materie prime vergini. In Italia tutto questo è reso possibile anche da un importante accordo tra Comieco e Tetra Pak Italia, che promuove la raccolta e il riciclo del Tetra Pak su tutto il territorio nazionale. Quindi la prossima volta che finite un cartone di latte o succo, ricordate: non è un semplice rifiuto, ma un'opportunità. Un contenitore ben differenziato è un passo in più verso un'economia circolare, un ambiente più sano e un futuro più sostenibile. Wise Radio vi invita a fare la differenza. Un contenitore alla volta.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood irresistibile: la ciliegia. Quel piccolo frutto rosso che sembra innocente, ma in realtà è responsabile di più abbuffate compulsive di qualsiasi altro cibo sulla faccia della terra. Mangiarne una è come firmare un contratto con il diavolo. Pensi di avere il controllo, e invece dopo 10 minuti sei lì con il pavimento ricoperto di noccioli e la consapevolezza di non avere più dignità. La ciliegia viene dall'Asia e i romani la diffusero in Europa. Pare che Lucullo, generale romano, noto per le sue cene esagerate, fosse ossessionato dalle ciliegie e a dire che è morto nel 56 a.C., quindi non ha nemmeno fatto a tempo a vedere l'orrore della gente che mette l'ananas sulla pizza. Ma perché la ciliegia è un superfood? Perché è ricca di antiossidanti, vitamina C e melatonina che aiuta a dormire. Perfetto, ti tiene giovane, ti rinforza il sistema immunitario e poi ti fa dormire come un bambino. Quasi meglio di un sonnifero, tranne per il fatto che il medico non ti guarderebbe male se ti prendesse

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Avete mai pensato al viaggio non come una meta da raggiungere, ma come un percorso da vivere? Nel celebre romanzo degli anni 50 di Jack Kerouac, On the Road, si celebra proprio questo, l'essenza pura del viaggio, il fascino della strada, il classico road trip. Questo tipo di esperienza incarna al meglio lo spirito di libertà e apertura verso le infinite possibilità della vita. Durante un road trip tutto può accadere, le strade, i percorsi e perfino le destinazioni possono cambiare inaspettatamente. Anche di fronte agli imprevisti, ciò che conta è abbandonarsi alla leggerezza d'animo, quella stessa che ci spinge a trovare soluzioni creative e a scoprire nuove opportunità. È un viaggio di liberazione, ma anche di ribellione verso le convenzioni sociali. On the Road racconta un'avventura in macchina attraverso gli Stati Uniti. Un viaggio che parte da New York e attraversa città come Denver, New Orleans, San Francisco, fino a spingersi ai confini con il Messico. Ma il vero fulcro non è solo il movimento fisico, ma la scoperta di se stessi e la ricerca di un'identità che la stessa strada rappresenta. A fare da colonna sonora a questa esplorazione ci sono le note del jazz, con brani di leggende come Louis Armstrong e Charlie Parker. Quindi anche la musica diventa parte integrante dell'esperienza, esprimendo l'anima ribelle, improvvisata e autentica del viaggio. Spesso tendiamo a pianificare ogni dettaglio della nostra vita, perdendo così lo spirito di libertà che è anche quello che ci permette di sorprenderci. Quale modo migliore allora per riscoprire quella parte selvaggia e autentica di noi stessi se non intraprendendo un road trip? Quindi salite in macchina, lasciate le mappe a casa e partite, magari senza nemmeno una destinazione, perché alla fine, a volte, è proprio la strada la destinazione. Qui era la vostra Ludovica e siamo su Wonder & Wonder. Al prossimo viaggio!
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'alloro. L'alloro non è solo quella foglia che finisce nel brodo e poi nessuno vuole trovare nel piatto. È una pianta con una storia gloriosa, tanto che gli antichi romani ne facevano corone per gli imperatori e i poeti. Oggi le corone si possono comprare online, ma l'alloro resta un gran figo. Questa pianta mediterranea è ricca di antiossidanti, vitamine A e C, ferro e calcio, ottima per il sistema immunitario e la digestione. Oltre alla cucina, però, l'alloro è stato usato per secoli nella medicina naturale per alleviare dolori muscolari e migliorare la circolazione. Nel Medioevo si credeva che l'alloro proteggesse dalle malattie e addirittura dai fulmini. Non possiamo garantire che funzioni contro la sfortuna, ma di certo tiene lontani i piatti insipidi. Nell'antica Grecia, le sacerdotesse di Delfi masticavano l'alloro per entrare in trance e predire il futuro. Noi invece lo usiamo per l'arrosto, che comunque è un degno erede per un retaggio così importante. Insomma, l'alloro è un superfood dal passato nobile e dai benefici reali. E come disse il grande Giulio Cesare, il dado è tratto. Adesso manca solo un po' di alloro. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greg.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di imparzialità. L'idea che possiamo essere completamente oggettivi e imparziali è un mito. La psicologia ci mostra che il nostro giudizio è influenzato da pregiudizi, esperienze passate e prospettive individuali, anche quando crediamo di essere neutrali. I bias cognitivi, come il bias di conferma, che ci spingono a cercare informazioni a supporto delle nostre convinzioni preesistenti, riducendo la nostra capacità di analizzare una situazione in modo completamente oggettivo. Inoltre, il nostro background culturale, le esperienze passate e le emozioni influenzano continuamente la nostra visione del mondo, anche quando cerchiamo di rimanere imparziali. Questi fattori determinano le nostre decisioni, senza che ce ne rendiamo conto. Un altro esempio è il fenomeno del pregiudizio implicito, dove le preferenze o i bias nascosti si infiltrano nelle nostre valutazioni e giudizi, senza che ne siamo consapevoli. Anche nei contesti professionali e scientifici, la convinzione di essere totalmente imparziali può portare a errori di valutazione. Gli scienziati e i ricercatori, per esempio, possono inconsciamente selezionare o interpretare i dati in modo che supportino le loro ipotesi iniziali. Accettare che l'oggettività assoluta sia irraggiungibile può essere liberatorio. La consapevolezza dei propri bias e pregiudizi è un passo fondamentale verso il miglioramento del nostro processo decisionale. Solo riconoscendo l'influenza dei fattori soggettivi possiamo iniziare a prendere decisioni più informate e a ridurre gli errori derivanti dall'illusione di imparzialità. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu? Say what?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di una delle figure più iconiche dell'industria dell'intrattenimento, Walt Disney. Nato nel 1901 a Chicago, già a 7 anni vende i suoi schizzi ai vicini, mostrando doti fuori dal comune. La svolta a 18 anni, quando si trasferisce ad Hollywood con il fratello Roy in cerca di fortuna. Nel 1928 arriva la vera svolta con la creazione di Mickey Mouse, che inizialmente si sarebbe dovuto chiamare Morty the Mouse. 10 anni più tardi realizza il primo lungometraggio d'animazione, Biancaneve e i Sette Nani, per la cui realizzazione arriva ad ipotecare la sua casa. Il film è un trionfo, ottiene 2 Oscar e apre la strada ai capolavori animati. La Disney realizza poi Fantasia, un lungometraggio d'animazione composto da 8 episodi con una colonna sonora di musica classica, riprodotta con il Fantasound, un sistema sonoro all'avanguardia per l'epoca, precursore del suono surround. Il suo più grande sogno si realizza però con l'inaugurazione di Disneyland, il primo parco di divertimenti tematico mai aperto al mondo, per il quale Disney lavora la progettazione in prima persona. L'idea gli venne perché si annoiava mentre osservava sua figlia giocare e desiderò un luogo dove anche gli adulti potessero divertirsi. Walt Disney è un simbolo del self-made americano perché, come diceva lui stesso, se puoi sognarlo, puoi farlo. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Welcome back. Io sono Charlene Williams per Behind. Avete mai pensato cosa si nasconde dietro una canzone che vi fa vibrare dall'inizio alla fine? Oggi sveliamo i segreti dietro Sex Money Sneakers, il brano irresistibile di The Chicago Kid, che mixa groove, soul e un tocco di strapotenza hip hop. L'artista, vero nome Michael Johnson, ha costruito la sua carriera su testi sinceri e produzioni ricche di atmosfera. Ma cosa ha ispirato per questo pezzo così audace? In un'intervista ha rivelato che Sex Money Sneakers nasce da un mix di esperienze personali e osservazioni sulla cultura moderna. Il titolo stesso è un gioco provocatorio su tre icone del desiderio contemporaneo: il sesso, il denaro e le sneakers, simbolo di status e stile. The Chicago Kid ha voluto creare un inno sensuale ma ironico, che riflette su come queste tre ossessioni influenzano spesso le nostre vite. La melodia con quel basso funk e i cori soul è un omaggio al suo radice musicale gospel e R&B, ma con un twist moderno. E ora per voi Sex Money Sneakers di Chicago Kid. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time, bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Che cos'è felicità? Io sono sicuro che uno stato di più armonia, soddisfazione, pace sia qualcosa assolutamente possibile. Non è possibile raggiungere uno stato di felicità, equilibrio, gioia, eccetera, basato unicamente su condizioni esterne. Possiamo avere tutti i soldi del mondo, ottenere qualunque cosa vogliamo, alla fine dei conti, se noi abbiamo i nostri propri conflitti, le nostre proprie tensioni, come abbiamo detto prima, mettiamo certi occhiali, vedremo il mondo tramite quello. Ma io sono convinto che sia possibile raggiungere uno stato di calma, di equilibrio, di soddisfazione, eccetera, tramite un processo graduale di allenamento interno. E quando uno internamente si trova in uno stato effettivo di equilibrio, di soddisfazione, di amore, eccetera, può vivere con molta armonia, con molta soddisfazione, con pochi conflitti e con tanta gioia. Quindi secondo me è possibile. Io ho avuto l'opportunità di conoscere persone che sono state per me l'esempio di questo. Persone che anche dinanzi a situazioni molto difficili che hanno dovuto vivere, stavano bene. Alla fine dei conti stavano bene, erano gioiose, non perdevano il loro equilibrio, e questo per me è stato uno degli esempi di vita più importanti. Poi nella mia esperienza personale io vedo che più riesco a sviluppare pazienza, soddisfazione, gratitudine, eccetera, meglio sto, al di là delle situazioni che ci sono. Quindi secondo me è possibile, sì, assolutamente sì. È graduale, è un processo che ci vuole tempo, costanza, sforzo, una certa fatica, però è una cosa possibile. Però dobbiamo darci prima di tutto la direzione, no? La cosa più importante, prima di tutto, cosa voglio? Perché noi mettiamo energia in quello che vogliamo e noi vogliamo essere felici, ma dove proiettiamo la nostra felicità? Io voglio vivere in un mondo perfetto intorno a me o voglio avere un modo equilibrato di vivere il mondo in cui mi trovo? Questa è la domanda che alla fine viene fuori, no?
0: Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Longan. Soprannominato anche Occhio del Drago, è il cugino meno famoso del lici, ma non per questo meno interessante. Anzi, è quel tipo silenzioso in un angolo che ti osserva con uno sguardo saggio e ti salva dal burnout con una manciata di antiossidanti. Un frutto che ti legge l'anima e ricarica la batteria, il tutto in un solo morso. Originario dell'est asiatico,

L'Hongan viene coltivato da secoli in Cina, Thailandia e Vietnam, dove è amato non solo per il gusto dolce e delicato, ma anche per le sue proprietà toniche. I medici della medicina tradizionale cinese lo prescrivevano per l'ansia, l'insonnia e la memoria. Praticamente era il terapeuta tascabile dell'epoca. Dietro la buccia sottile e il seme scuro, da cui il soprannome Occhio di Drago, si nasconde una polpa traslucida, ricca di vitamina C, ferro, magnesio e antiossidanti. Ottimo per rafforzare il sistema immunitario, stimolare la circolazione e ridurre lo stress. Il suo sapore? Dolce e floreale, come un abbraccio educato ma deciso. Il Longan viene spesso essiccato e usato in tisane energizzanti o in zuppe della longevità. E no, non è solo folklore. Pare davvero che aiuti la lucidità mentale. Insomma, se il tuo cervello è in modalità buffering, forse è ora di farci un bel Longan. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Lunedì 15 giugno 2026 è il 166esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.47. I santi del giorno sono San Vito e Santa Germana Cousin. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 giugno del 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. Nel 1939 l'inventore Julian Kahn mette in commercio la prima bomboletta spray usa e getta. Nel 1996 a Manchester in Inghilterra un attentato terroristico ferisce più di 200 persone e rovina gran parte del centro della città. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 giugno del 1969 Lucio Battisti è in vetta alle classifiche con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 il 25enne Vasco Rossi debutta sulla scena discografica con il 45 giri Jenny Silvia. Stampato in 2500 copie è considerato un cimelio di inestimabile valore dai fan della rockstar di Zocca. E nel 1982 Francesco De Gregori rilascia l'album Titanic. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il cantautore italiano Sergio Endrigo, nato a Pola il 15 giugno 1933 e scomparso a Roma il 7 settembre 2005. Ricordiamo anche Alberto Sordi, nato a Roma il 15 giugno 1920 e qui scomparso il 24 febbraio 2003. È stato un attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante e doppiatore italiano. Fra i più importanti attori del cinema italiano, con circa 200 film, è considerato uno dei più grandi interpreti della commedia all'italiana. Ricordiamo anche Johnny Holiday, nato a Parigi il 15 giugno 1943 e scomparso a Marnella Coquette il 6 dicembre 2017. È stato un cantante e attore francese, considerato tra i maggiori esponenti del rock del suo paese. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Compie oggi 62 anni l'attrice, regista e produttrice televisiva statunitense, celebre per il ruolo di Monica nella sitcom Friends, Courteney Cox. Spegne 28 candeline il velocista italiano Filippo Tortu. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 giugno 1996 della cantante statunitense Ella Fitzgerald, considerata una delle migliori e più influenti cantanti jazz della storia. Nel 2019 scompariva invece Franco Zeffirelli, noto regista e sceneggiatore, è annoverato tra i maestri del cinema italiano, in particolare degli anni 70 e 80. E il proverbio del giorno è: a ogni giorno la sua fatica. Wise Radio, music for the future.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Ascoltatori di Wise Radio, bentornati. Qui su Wonder and Wonder parliamo di luoghi del cuore e oggi voglio aprire una riflessione sulla città in cui questo programma è nato, la città di Milano. Milano è spesso raccontata come la città del progresso, dell'innovazione, della moda e della finanza. Il luogo in cui tutto si muove velocemente, dove il tempo è scandito dal lavoro, dagli appuntamenti e dalle ambizioni. Ma cosa si cela sotto quest'immagine frenetica e scintillante? Dietro ai grattacieli e le vetrine luccicanti, Milano è anche una città di contrasti. Tutti la identificano come il simbolo della modernità in Italia, la città d'arrivo per il raggiungimento dei propri obiettivi. Ma proprio qui, nella città dei balocchi, spesso può capitare di sentirsi inglobati da un senso di isolamento urbano. Forse il ritmo incessante della vita quotidiana, il traffico, gli impegni e la continua corsa verso il successo, forse ci fanno perdere di vista l'aspetto più autentico della città e dei suoi abitanti. Eppure Milano non è solo questo. È fatta di storia, di incontri, di luoghi rassicuranti che conservano ancora un'anima autentica, un'anima italiana. Nei suoi quartieri storici, nei cortili interni delle vecchie case di ringhiera, nei piccoli bar storici, si trovano ancora frammenti di umanità che resistono alla frenesia, alla modernità e allo sviluppo. Dei luoghi che ci permettono di rallentare, di sognare e di sentirci ancora accolti, a casa. Oggi più che mai, in un mondo in continua evoluzione, è importante riscoprire le sfumature di una Milano che va al di là della sua immagine di metropoli iperconnessa. Ricordarsi che, oltre al traffico, agli uffici, ci sono storie da ascoltare, angoli da esplorare e attimi di poesia nascosti nella vita di tutti i giorni. E in questo momento, se vi trovate proprio qui, magari diretti al lavoro, a un appuntamento, fermatevi un attimo a guardare la città con occhi diversi, perché Milano non è solo velocità, ma anche dettagli da scoprire, bellezza da riconoscere e connessioni umane da ritrovare. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che fa venire l'acquolina in bocca solo a nominarlo: il cacao. Ingrediente magico che trasforma qualsiasi giornata in una festa. Ma lo sapevate che il cacao non è soltanto una delizia per il palato, ma anche un vero toccasana per la salute? La sua storia inizia molto tempo fa, nelle antiche civiltà Maya e Azteche, dove il cacao era considerato un dono degli dèi. Non per niente lo chiamavano cibo degli dèi. Veniva utilizzato infatti come moneta, come bevanda rituale e persino come medicinale. Ma come ha fatto a diventare un superfood nei tempi moderni? La chiave è nel cacao crudo, non nel cioccolato zuccherato a cui siamo abituati. Ricchissimo di antiossidanti, magnesio e ferro, il cacao aiuta a migliorare l'umore, la circolazione e persino la memoria. E sì, contiene anche teobromina, un parente stretto della caffeina, che dà energia senza però l'ansia del caffè. Oggi il cacao è l'eroe dei frullati energetici, barrette salutari e persino maschere di bellezza. Un vero tuttofare. E chi l'avrebbe detto che il segreto per sentirsi meglio era nascosto proprio in quel barattolo di polvere marrone? Allora che aspettate? Aggiungete un po' di cacao crudo alle vostre ricette e lasciatevi conquistare da questa dolce tentazione. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di come l'ambiente influenza la nostra produttività e creatività. Il posto in cui lavoriamo o studiamo ha un impatto enorme sulla nostra efficienza mentale. Studi di psicologia ambientale dimostrano che luci, colori, rumori e disposizione degli spazi possono favorire o ostacolare la produttività e la creatività. L'illuminazione naturale migliora la concentrazione e riduce l'affaticamento mentale, mentre una luce artificiale troppo fredda o troppo fioca può rendere difficile mantenere l'attenzione. I colori hanno effetti psicologici, il blu e il verde stimolano la creatività, il rosso migliora la precisione, mentre il giallo aumenta l'energia e l'ottimismo. Anche il livello del rumore è fondamentale. Un ambiente troppo silenzioso può essere innaturale, mentre un rumore moderato di fondo, come quello di tastiere e stampanti, è stato dimostrato utile per la creatività. Il disordine visivo può distrarre, ma un'eccessiva rigidità nell'organizzazione degli spazi può ridurre la spontaneità del pensiero. Creare un ambiente favorevole alla produttività significa trovare un equilibrio tra comfort e stimolazione. Piante, luce naturale, spazi flessibili e una disposizione ergonomica possono fare la differenza nel nostro benessere mentale e nelle nostre performance. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Negli ultimi anni è un prosperare di iniziative e corsi di educazione finanziaria in tutto il mondo. L'educazione finanziaria è un aspetto fondamentale per la crescita personale e collettiva in un mondo sempre più complesso e interconnesso. Oggi più che mai è essenziale comprendere i principi di base dell'economia, dalla gestione del budget alla pianificazione per il futuro, passando per il risparmio e gli investimenti. Un'adeguata educazione finanziaria aiuta le persone a evitare errori come indebitamenti eccessivi e a

24%, e si stima che il mercato possa arrivare a $1.5 miliardi nel 2025. Ma è importante che anche le scuole incorporino l'educazione finanziaria nei loro programmi, poiché la mancanza di tale conoscenza porta spesso a difficoltà economiche, anche tra le persone più istruite. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un frutto esotico che sembra uscito direttamente da una fiaba, il frutto del drago. Con la sua buccia rosa accesa e le squame verdi, sembra proprio un uovo di drago appena schiuso. Ma da dove arriva questa meraviglia? Originario dell'America centrale, il frutto del drago è conosciuto anche come pitaya. È stato coltivato per secoli dai popoli aztechi. Era considerato un dono degli dei, forse per il suo aspetto incantato o per i suoi benefici sorprendenti. Ma come ha fatto a diventare così famoso sulle nostre tavole? Beh, negli ultimi anni, con l'aumento dell'interesse per i superfood, il frutto del drago è ovviamente volato dall'altra parte del mondo. Influencer, nutrizionisti e chef stellati ne hanno fatto un must per chi cerca salute e gusto. E non è solo bello da vedere, è ricco di vitamina C, antiossidanti e fibre. Questo frutto aiuta a rafforzare il sistema immunitario, a migliorare la digestione e persino a mantenere la pelle giovane e luminosa. Inoltre è povero di calorie e ha un sapore dolce ma delicato che si sposa benissimo con frullati, yogurt e anche insalate esotiche. Allora, siete pronti o no a dare un tocco di magia alla vostra dieta? Provate il frutto del drago. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio F. Wonder and Wonder. Benvenuti su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Oggi parlo a tutti gli amanti della natura e dell'avventura. Vi porto in un luogo straordinario, un paesaggio scolpito dal tempo e dal vento, il Bryce Canyon, nello stato dello Utah. Situato a oltre 2400 metri di altitudine, il Bryce Canyon non è un vero e proprio canyon, ma una serie di anfiteatri naturali che ospita le incredibili formazioni rocciose chiamate Hoodoos. Questi pinnacoli di roccia, modellati dall'erosione, creano un labirinto di colori che variano dal rosso intenso all'arancione e al bianco, colori che si combinano con la luce del giorno e i raggi del sole, creando delle sfumature affascinanti. Per chi ama l'escursionismo, i sentieri del parco offrono esperienze uniche. Il Navajo Loop Trail e il Queens Garden Trail portano visitatori nel cuore del canyon, tra colonne di pietra e viste mozzafiato. E per chi preferisce ammirare il panorama dall'alto, il punto d'osservazione Sunrise Point regala momenti indimenticabili, specialmente all'alba e al tramonto, non a caso i loro nomi. E quando la notte cala, Bryce Canyon si trasforma in uno dei migliori luoghi al mondo per l'osservazione delle stelle, grazie all'aria limpida e alla quasi totale assenza di inquinamento luminoso. Il cielo si illumina di migliaia di stelle, offrendo uno spettacolo celeste senza pari. Tra rocce millenarie e un cielo infinito, Bryce Canyon è un'esperienza che lascia senza fiato. Siete pronti a scoprire questo capolavoro della natura? Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dei broccoli. C'è chi li ama, c'è chi li evita, ma nessuno può negare che siano un superfood a tutti gli effetti. Questi ortaggi verdi, dall'aspetto curioso e ramificato, sono un concentrato di salute, ricchi di vitamine C e K, fibre, calcio e antiossidanti. I broccoli aiutano a rafforzare il sistema immunitario e a mantenere le ossa forti proteggendo il cuore. Insomma, una vera squadra di difesa naturale. Ma c'è di più. I broccoli contengono sulforafano, una sostanza dalle potenti proprietà antinfiammatorie e anticancerogene. Questo li rende alleati preziosi nella prevenzione di molte malattie. E se pensate che sia un'invenzione recente, vi sbagliate di grosso. I broccoli venivano già coltivati nell'antica Roma, dove si credeva fossero in grado di purificare il sangue. Sapevate inoltre che i broccoli sono stati mandati nello spazio? Nel 1998, gli scienziati della NASA li hanno studiati come possibile cibo per gli astronauti, grazie alla loro densità nutritiva e alla facilità di conservazione. Quindi, se vi chiedete come trasformare il pranzo in una missione di benessere, non guardate oltre. I broccoli sono lì pronti a fare il lavoro sporco per la vostra salute. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di ironia e sarcasmo, due tecniche spesso usate nella comunicazione quotidiana. Ma cosa succede quando li utilizziamo? La psicologia ci dice che questi due strumenti comunicativi hanno effetti complessi sulle nostre interazioni. L'ironia implica dire una cosa mentre si intende l'opposto. Il sarcasmo ha una componente più tagliente, spesso associata al disprezzo. Entrambi possono essere efficaci nel trasmettere umorismo, ma il loro uso richiede una certa abilità sociale per essere compresi correttamente. In generale, l'ironia e il sarcasmo sono strumenti di distanziamento. Usandoli, le persone creano una separazione tra loro e gli altri. Quando sono utilizzati in modo giocoso, possono alleggerire le conversazioni. Tuttavia, se mal interpretati, possono causare incomprensioni o distanziamento emotivo. Inoltre, entrambi i comportamenti possono essere meccanismi di difesa per evitare l'espressione diretta di emozioni. Ad esempio, una persona che teme di sembrare vulnerabile potrebbe usare il sarcasmo come barriera emotiva. La chiave per un utilizzo efficace di ironia e sarcasmo è leggere il contesto e le relazioni altrui. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu?

0: flashlight.
1: Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio, Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Camu Camu. Il Camu Camu è un piccolo frutto che cresce nelle foreste pluviali dell'Amazzonia, ma la sua potenza in termini di salute è enorme. Questo frutto, che assomiglia a una bacca, contiene una quantità di vitamina C che è fino a 60 volte superiore di quella delle arance stesse. Immaginate di fare il pieno di energia, di rinforzare il sistema immunitario e di combattere l'invecchiamento cellulare tutto in un solo colpo. Ma non è soltanto una questione di vitamina C. Il Camu Camu è anche ricco di antiossidanti, minerali come il potassio e il calcio e persino amminoacidi, che lo rendono ideale per migliorare l'umore e combattere la stanchezza. In poche parole, è come un piccolo elisir di vitalità. Aiuta a ridurre anche il rischio di malattie croniche e rinforzare le difese naturali del corpo. Pensate, le popolazioni indigene dell'Amazzonia da secoli utilizzano il Camu Camu come rimedio naturale per potenziare l'energia, combattere la stanchezza e migliorare l'umore. Con il suo alto contenuto di vitamina C, era anche utilizzato per trattare il raffreddore e altre infezioni. In effetti, gli indigeni lo chiamano come il frutto che dona forza, riconoscendo da sempre il suo incredibile valore. In conclusione, il Camu Camu è un superfood che merita di essere inserito nella nostra alimentazione quotidiana. Aggiungerlo a frullati o utilizzarlo in polvere come integratore può fornire un notevole boost di energia, utile a sopravvivere in questa selvaggia giungla urbana. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder e oggi voglio portarvi in un viaggio tra due città lontane ma incredibilmente simili, Napoli e Kagoshima. Ma vi siete mai chiesti perché queste due città sono considerate gemelle? Beh, la risposta è sorprendente. Innanzitutto, entrambe sorgono ai piedi di un vulcano attivo, Napoli con il Vesuvio, Kagoshima con il Sakurajima. Due giganti della natura che dominano il paesaggio e influenzano la vita degli abitanti. Poi c'è il mare, il Golfo di Napoli e la Baia di Kagoshima sono scenari mozzafiato, con tradizioni marinare e una cucina che esalta i sapori del Mediterraneo e del Giappone. E che dire del carattere della gente? Anche se non lo direste mai, i napoletani e i kagoshimesi sono molto simili, estremamente calorosi, accoglienti e pieni di passione per la loro terra, con un forte senso di appartenenza e una cultura radicata nella storia. Pensate che nel 1960, proprio per queste incredibili somiglianze, Napoli e Kagoshima sono state ufficialmente gemellate, creando un legame che dura ancora oggi, fatto di scambi culturali, artistici e gastronomici. Insomma, una combinazione improbabile, due città distanti più di 10.000 km, ma vicine nello spirito. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Barbadin. Il Barbadin, o la Passiflora quadrangularis, per chi ama i nomi da incantesimo medievale, è il fratello maggiore e palestrato del frutto della passione. Originaria dell'America tropicale, cresce come se avesse un piano di conquista globale, arrampicandosi ovunque con la determinazione di una pianta che ha visto troppi film di Tarzan. Questo frutto può raggiungere dimensioni imbarazzanti, fino a 30 cm di pura esuberanza tropicale. Esteticamente somiglia a un cetriolo la cui madre era un carlino, ma dentro nasconde una polpa dolce e aromatica, perfetta per succhi, dolci e tentativi maldestri di cucina esotica. A livello nutrizionale, la Barbadin è una bomba di vitamina C, fibre e antiossidanti, quelli che combattono i radicali liberi, con più grinta di un vegano in un barbecue texano. È anche ricca di ferro e potassio, quindi tecnicamente può farti sentire invincibile, almeno fino a quando non provi a pronunciare il suo nome scientifico senza inciampare nelle sillabe. Gli antichi credevano invece che la pianta avesse proprietà sedative, il che spiega perché oggi sia popolare nei rimedi naturali per l'insonnia. In sintesi, la Barbadin è il frutto perfetto per chi ama i sapori esotici, le piante invadenti e il brivido di spiegare agli amici cosa diavolo stanno mangiando. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo della sindrome dell'impostore. Avete mai avuto la sensazione di non meritare i vostri successi? Di essere un bluff che prima o poi verrà scoperto? Questo è il tipico pensiero di chi soffre della sindrome dell'impostore, un fenomeno psicologico che colpisce molte persone, anche quelle di grande talento. Chi ne soffre attribuisce i propri successi alla fortuna, alle circostanze o agli altri e non alle proprie capacità. Questo può portare a stress, ansia e paura costante di essere smascherati. Paradossalmente è più comune tra individui altamente competenti, come studenti brillanti, professionisti di successo o creativi. Uno degli effetti più dannosi è il perfezionismo eccessivo. Chi si sente un impostore tende a lavorare troppo, sperando di dimostrare a se stesso e agli altri di essere all'altezza. Tuttavia, questo alimenta un circolo vizioso, perché ogni successo viene minimizzato e ogni errore amplificato. La buona notizia? La sindrome dell'impostore può essere sconfitta. Riconoscere i propri successi come meritati, accettare i complimenti senza sminuirsi e capire che nessuno è perfetto sono passi fondamentali per spezzare questo schema mentale. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business.
2: L'Italia è il primo paese in Europa e tra i primi al mondo ad aver introdotto nel 2016 il modello di società benefit. La società benefit è una forma giuridica di impresa che consente il bilanciamento degli obiettivi di profitto con un beneficio pubblico, che può tradursi in un impatto positivo sulla comunità locale, l'ambiente e i dipendenti. Chi adotta questo modello è obbligato ad operare in modo trasparente e deve pubblicare ogni anno le azioni, le strategie intraprese, gli impatti generati rispetto agli stakeholder, le prospettive future rispetto a tali obiettivi. L'adozione di questo modello è in crescita. Nel 2024 in Italia erano quasi 4.000 le società benefit. Per le aziende questa scelta si traduce in un vantaggio reputazionale. Ma non è soltanto questo. Secondo quanto risulta dalla prima ricerca condotta a livello nazionale e pubblicata nel 2024, le società benefit registrano in media un aumento del fatturato doppio rispetto alle società che non adottano questa forma giuridica. Questa ricerca inoltre documenta una maggiore produttività dei dipendenti, più investimenti e naturalmente una maggiore attenzione alla creazione di valore condiviso. Ma non è tutto. Le società benefit riconoscono maggiore valore al capitale umano e ciò si traduce in una media salariale più alta rispetto ai lavoratori impiegati nelle altre società. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata.

0: Behind, tutte le curiosità dietro la musica.
1: Rieccoci, io sono Charlene Williams per Behind e oggi parleremo di Tom Jones con la canzone Black Betty. Anche se molti associano questo brano a Ram Jam, che la porteranno al successo nel 1977, Tom Jones ne ha regalato una versione altrettanto memorabile durante il suo live, dimostrando ancora una volta la sua capacità di reinventare i classici. Ma sapete da dove nasce Black Betty? Le origini sono molto più antiche di quanto si pensi. Il brano affonda le radici in un canto di lavoro afroamericano, spesso usato dai detenuti durante i lavori forzati. Il nome Betty potrebbe alludere al fucile o persino alla bottiglia di whisky, simboli di forza e resistenza. Tom Jones, con la sua voce potente e il suo stile inconfondibile, ha trasformato Black Betty in un'esplosione di energia, mantenendo però un rispetto per le sue radici storiche. Una curiosità in più. Tom Jones ha spesso incluso Black Betty nel suo setlist per dimostrare la sua versatilità, passando dal ballate soul a ritmi più rock, un vero artista senza confini. Adesso balliamo insieme con Tom Jones e Black Betty. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time, bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi voglio parlarvi di Fornasetti, un'azienda italiana di design conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, tanto che un suo esemplare è parte della collezione del Victoria and Albert Museum di Londra. L'azienda venne fondata da Pietro Fornasetti, classe 1913, che dopo una breve esperienza in una stamperia milanese tentò la produzione di foulard di seta con impressi dei motivi grafici originali. Fu un buco nell'acqua, ma il progetto attirò l'attenzione di Joe Ponti, con cui a partire dagli anni 40 cominciò una strettissima collaborazione. Entrambi credevano che cultura e bellezza dovessero essere accessibili ed entrare nelle case e nei riti della quotidianità. A rendere il marchio immediatamente riconoscibile sono i temi ricorrenti come le farfalle, i capitelli, le colonne e naturalmente il volto enigmatico di una donna, Lina Cavalieri, che fu definita da D'Annunzio la massima testimonianza di Venere in terra e al centro della celebre serie Fornasetti intitolata Tema e Variazioni. Una serie talmente celebre che perfino Alberto Moravia le dedicò un testo. Nel 1988, alla morte di Piero, il testimone è passato al figlio Barnaba, che è tuttora il direttore artistico e il proprietario dell'atelier. E per chi adora Fornasetti ed è in viaggio con destinazione Milano, sappiate che c'è un'intera suite del Mandarin decorata con gli arredi del marchio. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio. You

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della ala. Se madre natura avesse il senso dell'umorismo, e lo ha, il frutto di ala sarebbe la sua battuta più elaborata. Questo esotico prodotto del pan

Yala è un concentrato di benessere che rinforza il sistema immunitario e favorisce la digestione. È un toccasana naturale, a patto di non farsi male nel tentativo di aprirlo. Il succo delle sue drupe viene usato come colorante naturale, mentre le foglie della pianta servono per intrecciare stuoie e cesti. Insomma, questo frutto fa tutto, tranne sbucciarsi da solo. Ma dai, vuoi un superfood che ti renda più sano o che ti renda la vita più facile? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio. In questo appuntamento speciale di Wonder and Wonder parliamo di Nuovo Cinema Paradiso, il capolavoro di Giuseppe Tornatore che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori e del suo profondo legame con la città di Palermo. In questo film, infatti, la Sicilia non è solo uno sfondo, ma un vero e proprio protagonista. Palermo, con la sua cultura, la sua atmosfera e la sua storia, diventa un simbolo profondo di questo film. Un luogo dove nostalgia, ricordi e legami si intrecciano in una narrazione potente e universale. L'ambientazione si lega con la musica. La colonna sonora di Ennio Morricone, composta con il contributo del figlio Andrea, è un elemento indimenticabile. Tra i suoi temi, come il celebre tema d'amore, si evoca malinconia e bellezza, catturando l'essenza di una Sicilia che vive nei ricordi. Le melodie, semplici e incisive al tempo stesso, riflettono la genuinità della cultura siciliana, trasformando i paesaggi in emozioni tangibili. La distruzione del cinema paradiso, una scena che tutti voi ricorderete, è una metafora del passare del tempo e della perdita dell'innocenza, e Palermo, con la sua resilienza storica, diventa un simbolo universale del rapporto tra passato e presente, tra memoria e identità. Grazie a Morricone e alla magia di Tornatore, la Sicilia nel film non è solo un luogo fisico, ma un'emozione vera e propria che vibra nel cuore di chiunque abbia visto almeno una volta questo capolavoro cinematografico. Un legame profondo tra immagini, suoni e storie che ci fa sentire vicino alla città e parte di questa storia meravigliosa. Qui è Ludovica e ci vediamo alla prossima puntata di Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dei durian. Noti anche come i re dei frutti, sono una pietra miliare della frutta tropicale. Originari del sud-est asiatico, sono famosi per una cosa, il loro odore. Un aroma che oscilla tra la camera di un adolescente e il deodorante al muschio di Greta Thunberg. Un'esperienza sensoriale che potrebbe far riconsiderare qualsiasi altro superfood. Eppure, tra tutto questo caos olfattivo, il durian si è guadagnato un titolo più che lecito. Il frutto stesso è una forza della natura. Con la sua scorza spinosissima sembra più un'arma medievale che qualcosa che vuoi mangiare. Ma quando riesci a rompere quella corazza impenetrabile, dentro ti aspetta una polpa morbida, cremosa e sorprendentemente dolce, che ricorda la mandorla e il caramello. Nutrizionalmente, il durian è una miniera d'oro. È ricco di vitamine C, fibre, potassio e antiossidanti. È anche un ottimo alleato per la digestione e per l'energia, perfetto per chi ha bisogno di un boost senza fare il pieno di caffeina. Nonostante il suo odore pungente, il durian è un vero e proprio must nelle culture asiatiche, al punto che in alcuni hotel e trasporti pubblici è addirittura vietato per non causare crisi di panico tra i non avvezzi. In sintesi, il durian è un po' come la più classica delle relazioni tossiche. Ti fa dubitare di tutto, ti fa sentire sopraffatto, ma non puoi fare a meno di tornare per quella spinosa dolcezza nascosta. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di comfort zone, ovvero quel luogo mentale e fisico dove ci sentiamo sicuri e protetti dall'incertezza, dove ogni gesto è familiare, prevedibile e privo di rischi. È naturale cercarla, il nostro cervello è programmato per minimizzare il pericolo e conservare le energie. Ma c'è un problema, restare troppo a lungo nella zona di comfort significa fermare la crescita personale. Uscirne però non è facile. Spesso temiamo l'ignoto oppure abbiamo paura di fallire, dimenticando che ogni cambiamento parte dai piccoli passi. Affrontare una sfida non significa saltare nel vuoto, ma ampliare gradualmente i propri limiti. È come allenare un muscolo, più ci spingiamo oltre e più ci rinforziamo. Iniziare con obiettivi realistici è la chiave, per esempio imparare una nuova abilità, affrontare una conversazione difficile o semplicemente cambiare una routine. Ogni volta che affrontiamo una novità non solo cresciamo, ma rendiamo più ampia la nostra zona di comfort. Il cambiamento spaventa, ma la soddisfazione di scoprire di poter fare più di quanto pensiamo è impagabile. Non è necessario vivere costantemente fuori dalla zona di comfort, ma sfidarla ogni tanto ci aiuta a trovare nuove opportunità e a costruire una versione più forte di noi stessi. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qua su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei Wise?

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio portarvi nel cuore dell'Africa per scoprire un superfood leggendario, il frutto del baobab. Avete presente quegli alberi giganteschi con tronchi così larghi che ci vorrebbe un'intera squadra di amici per abbracciarli? Ecco, proprio da lì arriva questo frutto magico. Il baobab è conosciuto come l'albero della vita perché fornisce cibo, acqua e riparo alle popolazioni africane da migliaia di anni. Ma il suo frutto, nascosto in un guscio duro e legnoso, è un vero tesoro di salute. Gli antichi africani lo utilizzavano come rimedio naturale per rinforzare il corpo e combattere la fatica. Insomma, una specie di pozione energetica ante litteram. Ma com'è finito nei nostri smoothies e yogurt? La polpa del frutto di baobab è naturalmente essiccata all'interno del guscio, quindi basta aprirlo, polverizzarla ed ecco un superfood pronto all'uso. Ricco di vitamine C e sia chiaro non è una gara, ma ne ha 6 volte più delle arance. Fibre e antiossidanti aiutano pure a rafforzare il sistema immunitario, migliorando la digestione e aumentando l'energia. Negli ultimi anni la polvere di baobab è diventata popolare tra gli amanti del benessere di tutto il mondo. Si può aggiungere a frullati, yogurt, dolci e persino all'acqua per una bevanda rinfrescante. Insomma, siete pronti a lasciarvi trasportare da questa ventata di esotismo e provare un po' di magia africana? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Amici di Wise Radio, benvenuti a bordo di un nuovo viaggio qui su Wonder and Wonder, questa volta verso l'estremo oriente. Infatti oggi parliamo di un paese che negli ultimi anni ha conquistato il mondo con il suo ritmo travolgente. Sto parlando della Corea del Sud, un piccolo stato ma con una potenza culturale gigantesca. Avete mai pensato infatti a un fenomeno come il K-pop, che è esploso ovunque, da Seoul a Los Angeles, da Londra a Roma? I BTS, i Blackpink e tanti altri sono diventati vere e proprie icone globali. Il segreto è che non si tratta solo di musica, ma è un vero e proprio stile di vita. Coreografie perfette, video mozzafiato e produzioni musicali che hanno fatto impazzire le classifiche di tutto l'Occidente. Ma non finisce qui. La Corea del Sud, a parte essere una terra estremamente interessante paesaggisticamente e culturalmente, è anche sinonimo di cinema premiato. Ricordate l'Oscar per Parasite e serie TV che hanno creato dipendenza come Squid Game? È una combinazione vincente di talento, duro lavoro e soprattutto una strategia di marketing impeccabile. E infatti sono riusciti a trasformare il loro intrattenimento in un fenomeno planetario. E non è solo cultura pop, è una rivoluzione culturale. E mentre queste band ci fanno ballare e il cinema ci stupisce, la Corea del Sud rimane anche una terra piena di storia e sicuramente un viaggio indimenticabile. Questo è il potere della Corea del Sud: creatività, passione e successo globale. Quindi siate pronti e lasciatevi travolgere da questo fenomeno sempre più in crescita. Qui è Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della salvia. La salvia non è solo quella foglia che nuota nel burro prima di finire sui ravioli. È una pianta con una reputazione da VIP della fitoterapia. Il suo nome deriva dal latino salvus, che significa salvo o in salute, perché gli antichi romani la consideravano una panacea per ogni male. Ricca di antiossidanti, vitamine e minerali, la salvia aiuta la digestione, rinforza il sistema immunitario e migliora la memoria. Nel Medioevo si pensava che chi coltivava la salvia in giardino avesse garantita una lunga vita. Peccato che l'aspettativa di vita media nel Medioevo fosse di 30 anni, ma va bene, loro erano contenti così. Il suo aroma intenso è talmente potente, invece, che viene utilizzato nei rituali di purificazione per allontanare le energie negative. Mentre in passato si credeva che masticare foglie di salvia portasse saggezza, se fosse vero, oggigiorno non ci sarebbe troppa differenza tra Gandhi e Bruno Barbieri. In sintesi, la salvia è un superfood dai grandi poteri, un po' mistico, un po' curativo. E mentre certi ingredienti lottano per sembrare esotici, lei si fa desiderare con un semplice soffritto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del bisogno di ricambiare. Vi siete mai chiesti come mai quando qualcuno ci fa un favore ci sentiamo quasi obbligati a restituirlo? Ecco, questo è il principio di reciprocità, una delle leve psicologiche più potenti nelle relazioni sociali e nella persuasione. La reciprocità è un meccanismo evolutivo. Nelle società primitive, scambiarsi favori aumentava le probabilità di sopravvivenza. Oggi questo principio è ancora molto forte. Un esempio? Quando un ristorante ti offre un aperitivo gratuito, è più probabile che tu lasci una mancia più alta. Oppure, se una collega ti aiuta in un compito, ti sentirai più in debito e vorrai ricambiare. Il principio di reciprocità è spesso usato nel marketing. Le aziende infatti regalano campioni di prodotti perché sanno che chi li riceve si sentirà più propenso all'acquisto. Allo stesso modo, nelle trattative politiche o aziendali, fare una concessione iniziale aumenta la probabilità che l'altra parte faccia lo stesso. Ma attenzione, la reciprocità può anche essere strutturata per manipolare. Essere consapevoli di questo meccanismo ci aiuta a scegliere quando ricambiare per sincera gratitudine e quando invece resistere a strategie persuasive studiate a tavolino. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi voglio parlarvi di un gruppo di Bergamo con quasi 500 milioni di fatturato, nato da una società, l'Italtrans, fondata nel 1985 da Laura Bertulessi, suo marito Claudio Bellina e il cognato Germano Bellina. Un'azienda partita con un vecchio camion di terza mano per trasportare ortofrutta a Milano per conto di piccoli produttori e commercianti. Amministratrice delegata del gruppo è Laura Bertulessi, che la passione per i motori ce l'ha nel DNA, con papà camionista e un'adolescenza da motociclista. Laura racconta che dietro questo successo, come in tante storie di aziende italiane, troviamo passione, coraggio e il sacrificio di un'intera famiglia. La svolta arriva quando Esselunga ingaggia Italtrans per un singolo viaggio. Lavorano bene e quel viaggio viene rinnovato per un anno. L'azienda si sviluppa, i tir si moltiplicano. Fino al 2000 l'azienda si occupava solo di trasporto, poi una nuova sfida, vale a dire la logistica integrata, lanciata sempre da una GDO e raccolta sempre con successo da Italtrans. Oggi, oltre al trasporto e alla logistica, il gruppo si occupa anche di trasporto ultimo miglio, spesa a domicilio e automazione nei depositi. Ma Italtrans è anche Racing Team Moto2 e Rally. E vista la grandissima passione di tutta la famiglia per i motori, la cosa certo non sorprende. Nel 2020 Italtrans Racing Team conquista il titolo mondiale nel campionato Moto2. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind, tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati con noi, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi vi porto dietro le quinte di un classico moderno del neo soul, On and On di Erykah Badu. Questa canzone, uscita nel 1997, non solo ha lanciato la carriera di Badu, ma ha anche definito un'intera era musicale. Sapete cosa ha ispirato? Badu ha raccontato che il test nasce da una riflessione spirituale e filosofica sulla vita e sul suo scopo. La famosa frase "I was born on the water with $3 and 6 dimes" è un modo poetico per dire che siamo tutti nati con un destino già scritto, ma con il potere di plasmare il nostro percorso. La musica, con quel groove ipnotico e quel tocco jazz, è stata influenzata dal movimento afrocentrico degli anni 90, che celebrava le radici africane e le consapevolezze culturali. Badu ha mescolato il soul di Aretha Franklin con il rap di artisti come A Tribe Called Quest, creando un suono unico che parla direttamente all'anima. Curiosità? Il brano è stato scritto in meno di un'ora. E ora, per celebrare questa gemma musicale, vi lasciamo con On and On di Erykah Badu. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time, bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Misho Rinpoche presents Inner Peace.
2: Quando noi corriamo tanto e abbiamo troppe informazioni da elaborare, questo comincia a generare stress. Quindi lo stress è quando noi ci troviamo dinanzi a una minaccia e quindi c'è una reazione, sale il cortisolo, cerchiamo in qualche modo di reagire dinanzi a quella minaccia per prepararci, quindi alla base o si scappa o si lotta, eccetera, no? Quello che accade è che questa quantità enorme di informazioni che noi riceviamo e questo stato in cui noi ci mettiamo in fretta, una delle conseguenze è che andiamo a sentirci più stressati. E le minacce che ci stressano oggi non sono minacce fisiche, sono minacce mentali. Abbiamo le paure di prestazione al lavoro, abbiamo le paure, vediamo la minaccia che ho messo qualcosa online, cosa dirà questo, cosa penserà quell'altro, a quante persone piacerà o meno e così via. E abbiamo tanti livelli in cui entriamo in questo stato di minaccia. Su questo si va a sommare il fatto che costantemente ci attiviamo, dalla caffeina alla quantità enorme di informazione, facciamo più fatica a dormire bene. Quando non si dorme bene, il corpo dice c'è qualcosa che non va. L'unica ragione per la quale una persona non dovrebbe dormire è perché c'è una minaccia. Quindi attiva ancora di più il sistema di metterci in allerta e quindi uno molto stanco riesce a dormire ancora peggio, creando questo loop vizioso in cui al mattino ci dobbiamo svegliare dandoci delle sostanze per attivarci. Alla sera dobbiamo prendere qualcosa per calmare, per riuscire a dormire. Non riusciamo mai a rilassarci veramente e la mente è sempre attiva. Un dialogo interno pazzesco, comportando un sacco di conseguenze. Fra queste conseguenze ci sono, andiamo a deteriorare i rapporti umani, alla fine abbiamo un'instabilità emozionale maggiore, oltre che il fatto che lo stress cronico, che è conseguenza di tutto questo, va a generare uno stato di infiammazione cronica. L'infiammazione cronica porta un sacco di problemi di salute. Quindi sono tante cose che non sono uno scherzo e secondo me tutti noi dobbiamo prendere cura seriamente di quello che ci sta succedendo.
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della caruba. Anche conosciuta come banana passion fruit o passiflora ligularis, è il superfood che sembra appena uscito da un film di fantascienza, ma con il sapore di un'estate infinita. Originario delle Ande, questo frutto esotico conquista per la sua forma allungata, un po' come se un'arancia avesse deciso di fare yoga. Dentro la polpa è un'esplosione di dolcezza e freschezza, con semi neri che danzano come piccoli pirati pronti a essere conquistati dal palato. La caruba è una bomba di vitamina C, antiossidanti e fibre, che la rendono una superstar nella lotta contro i radicali liberi. Perché ammettiamolo, non c'è qualcosa di più stressante dei radicali liberi. Su cosa sono radicali e perché li lasciano liberi? Questo frutto esotico è anche un ottimo alleato per la digestione, come il caffè dopo un pranzo pesante. La sua polpa è perfetta per i frullati, gelati e anche per quei momenti in cui cerchi di impressionare qualcuno con le tue doti culinarie da cuoco dell'Isola dei Famosi. In alcune regioni la caruba viene considerata come banana di montagna e sinceramente un frutto che ha il nome di un'avventura mi sembra già un punto a suo favore. In sintesi, la caruba è un superfood che sa essere elegante senza troppa fatica, dolce senza essere stucchevole e fresco senza mai dimenticarsi di strizzare l'occhio a chi ama un po' di mistero. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50+. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Wise Radio.

0: Live Radio M. Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, in questa nuova puntata di Wonder and Wonder. Oggi vi porto nella splendida Cartagena, perla della costa caraibica colombiana. Fondata nel 1533 dagli spagnoli, Cartagena è stata per secoli un importante porto coloniale, crocevia di culture e commerci. Il cuore pulsante della città è il centro storico, circondato da possenti mura difensive. Passeggiando per le strade acciottolate, si rimane incantati dalle case coloniali, dai colori vivaci e adornate con balconi fioriti. A pochi passi, il quartiere di Getsemaní offre un'atmosfera bohemienne unica. Un tempo una zona popolare, oggi il fulcro di una scena artistica, con murales colorati e piazze animate da musica e danze. Non lontano dalla città, le isole del Rosario offrono spiagge di sabbia bianca e acque cristalline, ideale per lo snorkeling ma anche per il relax. Cartagena è un luogo dove storia, cultura e bellezza si fondono armoniosamente, offrendo al viaggiatore un'esperienza indimenticabile. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder & Wonder.
2: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del kumquat. Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni, il kumquat è piccolo, sì, ma ha un carattere di certi ego mongolfiere che nemmeno ve lo lascio dire. Questo agrume in miniatura, originario della Cina, è l'unico della sua famiglia che si mangia intero, buccia compresa. Perché complicarsi la vita con sbucciatori e sprechi quando puoi mordere direttamente il futuro? Il kumquat è coltivato da oltre 1000 anni in Asia e il suo nome significa letteralmente arancia d'oro in cantonese. Giunto in Europa nel XIX secolo, si è fatto subito notare per il suo gusto inaspettato. La buccia è dolce, mentre la polpa è una sferzata di acidità. Un frutto bipolare, ma in senso delizioso. Oltre a essere ricco di vitamine C, fibre e antiossidanti, il kumquat è anche un amico del metabolismo e del sistema immunitario. In pratica è come se un'arancia e un integratore avessero avuto un figlio superdotato. Il sapore? Un mix perfetto tra dolcezza e acidità, capace di svegliare anche le papille gustative più annoiate. Il kumquat può essere candito, trasformato in marmellate o addirittura usato nei cocktail. Nei paesi asiatici è simbolo di prosperità e viene regalato per augurare fortuna. Quindi se la tua vita ha bisogno di un upgrade, forse è il momento di mordere il destino, letteralmente. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del bisogno di appartenenza. Sin dall'infanzia cerchiamo di essere accettati dal gruppo. È di fatto un bisogno molto importante per gli esseri umani, tanto che l'esclusione sociale attiva le stesse aree cerebrali del dolore fisico. Questo spiega perché essere ignorati o rifiutati può far male tanto quanto una ferita reale. Dal punto di vista evolutivo, l'appartenenza garantiva sopravvivenza. Nei gruppi preistorici, essere esclusi significava minori possibilità di difendersi e procurarsi il cibo. Anche oggi, il timore dell'isolamento guida molte delle nostre scelte, dal modo in cui vestiamo al linguaggio che usiamo per integrarci. Il desiderio di appartenenza ha risvolti positivi, ci spinge a costruire relazioni e a collaborare sviluppando empatia. Tuttavia, può anche portarci a conformarci eccessivamente, temendo di esprimere opinioni diverse per paura del giudizio altrui. Questo meccanismo è alla base del pensiero di gruppo, in cui le persone evitano di dissentire per non sentirsi escluse. Coltivare una sana appartenenza significa trovare equilibrio tra la costruzione di legami autentici e la perdita della propria individualità. Sentirsi accettati è importante, ma lo è altrettanto accettarsi senza il bisogno di continue conferme esterne. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise Radio, musica per il futuro.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

keep it secret. The dreams you've been dreaming.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.